spendo i punti in te l'onore, oggi è che sei il signore, non mi arrabbia, e ben, ascolta.